0: a foreign visit da kulu kadalla.
1: Thank you, Johnny. Maza pate eyes noi. Pon agosta je pondave. Kai nazo. Kulu kadla to do vot.